0: poniéndose en el cuadrante 98.1 Maxi Éxitos.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?